adanti na wa mani suo abuku bisa na mi onia na ba che so wa ba ka sama kasia nye intanyi na ba dane di achi.